0: Pero qué muchacho, ¿qué pasa con el afinador que no viene, viejo? Vamos, che, ¿dónde está?
1: Perdón, señores. Los 6:30 después, llévalo, van allá, para atrás. Los aplausos por ahora, pero además están.
2: La Casa Real de Saboya. Saboya, ¿no? Cuando una nota viene distorsionada, porque si dice, yo soy el pianista, y toca, dice, viene el sonido, toca, no viene. Perché io sono, tu sei e lì è, noi siamo, voi siete, essi o coloro sono. Viene da una parte che la genetica musicale è ammitita in forma parentesca.
1: Che dico?
3: Che siamo gli affinatori del piano.
0: Però mi viene il fenomeno, Justo lo que pensaba, pero un momentito.
2: Ay.
0: ¿Ustedes dominan de este asunto?
2: Buongiorno.
0: ¡Pere, no se va,
2: agarrar sin tocar,
0: ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es un piano importado, señor. Yo me le costó mucho dinero
2: traer. Yo solo importado.
0: Bueno, pero quiero saber si ustedes dominan el asunto. ¿Tiene antecedentes usted? A ver.
2: Cuando... Sí. Que sale una parte lógica. Usted lo ve de qua. 200 e pianista affinatore e matricola 227 barra 1 sono io,
0: sì.
2: Barra 2
0: lui,
2: barra il piso che sto così sporco. E quando Steinway and Sons, non sono Steinway de ante, perché piano piano sono do piano. Quando si produce una affinazione, il sistema percutivo da un martello a parato, che viene con un paño stencil, viene da una parte che golpetea la bordona e il diapason normale e hace una flessione oculare e repercutiva.
3: Dice que se la rebusca bastante.
0: Entonces ya estamos de acuerdo. Bueno, entonces, claro, cuando fue a tocar, para mí está desafinado. Habría que mirarle.
2: Vado a fare una inspección oculare in situ. Questo è sito A. Sí. Y questo è sito B. Lo reviso io. E lei un pochino avanti, più avanti. Permesso, perché io sono oculista, visual. Basta, eso.
1: Ti dico...